Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie c'è

sociali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Buongiorno e buon venerdì 28 settembre. Oggi è l'ultimo venerdì di settembre, quindi il prossimo venerdì sarà il 2 ottobre. Buongiorno dal vostro Cecantibus, buongiorno a tutta l'organizzazione di questa trasmissione, ormai undicesimo anno, e le nostre storie, le nostre cose le vivremo in queste 2 ore e 30 che arriveranno fino alle 7, e quindi adesso si inizia come al solito con il saluto delle radio e poi si parte con un brano, con Marco, con altre situazioni, con gli spazi del nostro amico Max, e poi abbiamo i nostri ascoltatori, la poesia, insomma abbiamo un po' di tutto. E allora è il momento del nostro saluto delle radio che arriva subito con voi. Saluto radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Allora, crescerai, noi non cresceremo perché ci rimane, ci piace essere sempre bambini. Allora, dunque, iniziamo a salutare tutti i personaggi che ci ascoltano sicuramente, ovvero la signora Celeste che si è svegliata alle 4:29, giusto in tempo, questa mattina. Poi abbiamo ATM Trenor Biomass, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e il nostro Dennis e poi gli altri che avremo in diretta. Salutiamo anche chi non c'è più insieme a noi, Francesco, il nostro amico vigile, e salutiamo anche chi ce l'ha suggerito, la signora Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, che come tante altre persone sono salite in cielo e diciamo che ci guideranno, ci aiuteranno a sopportare questi anni ancora qui sulla terra. Grazie Stella, un saluto a te. E poi ricordiamo che il nostro amico Claudio, che si occupa di CAF, con chiamate entranti, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso gestionale web, QWeb ed altri vari, archivio cartaceo e informatico. Problemi solving, nonché segretariali, riparazioni PC, inserimento dati. Il nostro Claudio cerca un lavoro a Rovigo, quindi se siete di Rovigo e nei paesi limitrofi avete bisogno di un personaggio che vi dia una mano, Claudio ha bisogno di lavorare, quindi lo salutiamo. Ma adesso è il momento di ascoltare, dopo i saluti, anche cosa ci dice Marco Roma. Marco Roma? Ecco qua Marco Roma, allora è pronto, eccolo qua che arriva.

0: auguri, caro Michael Douglas, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Ti sei smarrita nel bosco? Vuoi ritrovare l'uscita? Ma la cerchi con la bussola, quella della mente. Non è filosofia, ma è soltanto la tua magia. Dai che ce la fai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E qua parla di bussola, ti sei smarrita, vabbè, con la bussola, vabbè. E allora, sono le 4:42 e 16 secondi, vedremo stamattina quanto dura la chiamata con Marco, che...
2: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Sentiamolo, togliamo la voce.
2: Voce non attiva.
1: 4:42 e 31 secondi. Siamo 4:42 e 31 secondi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come si va in questo venerdì diretto a Pontinia?
0: Guarda, manca poco, ma lampa.
1: Cioè lampa nel senso che ci sono i lampi.
0: Lampi, tuoni, tutto c'è.
1: E quindi tu diresti che piove?
0: Ma dice una, fa qualcosa, però non lo so che.
1: Ecco. Tu sei ancora sei in viaggio ancora o sei arrivato già?
0: No, sto in viaggio. Manca poco, però.
1: Ecco.
0: Sto in viaggio.
1: Allora, i nostri amici, cosa fanno i nostri amici Damiano, Giovanna, Eleonora?
0: Allora, Giovanna dorme. Quindi fino alle 6:30 penso. Ah, 6:30.
1: Poi si sveglia per il saluto delle 6:30.
0: Sì, poi si sveglia. Poi oggi è attacca a mezzogiorno.
1: Quindi lavora.
0: Sì. Damiano, Eleonora, ieri non li ho sentiti proprio. Spariti un'altra volta.
1: Ah, vabbè, allora ogni tanto vanno e vengono.
0: E loro così.
1: Vabbè.
0: È normale. Sì.
1: Allora, noi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti, sai, i nostri amici che ci ascoltano e soprattutto anche i personaggi che tu connetti spesso hanno un po' di problematiche lavorative, quindi dobbiamo fare degli extra praticamente.
0: Eh sì, allora, è un'intervista insolita questa volta?
1: Sì, allora abbiamo l'altro ieri abbiamo intervistato Malnati. Aristide,
0: sì, Aristide Malnati, sì.
1: Ecco.
0: Sì, sì.
1: Proseguendo sullo stesso filo, più o meno.
0: Allora, sullo stesso filo, perché c'è uno che, un ragazzo che è stato con lui dentro il Grande Fratello, che è Sossio Ruta, calciatore, Grande Fratello, Temptation Island, Uomini e Donne, e lui sarà intervistato alle 15:30. Mercoledì 30.
1: Quindi 15 e 30, 30, anche per giocare con lo...
0: 30-30, sembra fatto apposta.
1: Anche se poi lo rimanderemo verso le 20 e 25 di nuovo, per
0: sì,
1: quelli
0: sì,
1: che sono abituati ad ascoltare di sera, e poi manderemo le repliche.
0: Sì, sì, certo.
1: E invece il mercoledì 30 alle 20 di sera avremo?
0: Avremo il grande manager, editore, reality...
1: Sì.
0: Simone Di Matteo.
1: Simone Di Matteo. Bene, detto sì, ciò, poi lo ricorderemo alle 6:50 questa routine. E adesso andiamo a cercare un brano quando sono le 4:45 e 45 secondi. Per un secondo abbiamo perso la raddoppia. Allora, titolo del brano, Pontinia, sempre Marco, Gadgets da Marco, camion con i cuoricini, eccetera.
0: 4:36, 1 secondo. Allora, dai, te la voglio far facile stamattina.
1: Sì?
0: Un'emozione da poco.
1: Vabbè, questo è troppo facile.
0: È troppo facile, dai.
1: Troppo facile.
0: Sì, dai. È troppo facile, la cambio.
1: Cambiala, dai.
0: Troppo facile. Allora
1: Un'emozione per sempre. Rimaniamo sull'emozione.
0: Rimaniamo sull'emozione. Allora, vediamo un po'.
1: Siamo su Disabili International Radio con le radio collegate.
0: Seguo ancora te.
1: Ah, questa me l'hai già fatta però,
0: Sì. Dici?
1: Sì. Solo che non lo ricordo lo stesso.
0: Scelgo ancora te.
1: Scelgo ancora te.
0: 20 milioni di visualizzazioni.
1: Ultimo?
0: No.
1: Pure questo mi ricordo che l'hai fatta già, quindi insomma vuol dire che l'Alzheimer cresce.
0: No, forse, ma nemmeno, però te lo ricordi, io non me lo ricordo.
1: Mi ricordo che non l'hai fatta. Donna o uomo?
0: Donna.
1: Cerco ancora te. Elisa?
0: No.
1: Giorgia?
0: Va bene, è lei. Entrato. Vedi?
1: Il fatto che me l'avessi fatta un po' in qualche maniera.
0: Vedi però.
1: Vabbè, dai, un'emozione da poco era Anna Ox, quindi l'avrei saputo prima.
0: Bravo, Anna Ox. No, perché ho detto un momento Anna Ox, è tanto che non
1: la mettiamo.
0: No, veramente mi hai messa.
1: Sì, però. Ma ogni tanto la mettiamo. E allora... Okay. Giorgia, scelgo ancora te.
0: Scelgo ancora te. Lei.
2: Giorgia, da Amazon Music.
1: Eccola qui.
3: Io ti guardo, io ti vedo.
1: E allora Marco, o a più tardi se non trovo di persona, ma ci sono oggi. Se no ci sentiamo alle 6:47-48 dopo la poesia. A dopo.
0: Perfetto, a dopo.
1: Ciao.

0: Answer me.
1: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo un'esperienza, però questa volta un'esperienza registrata, perché è serale, in quanto ci troviamo dialogo nel buio per, nella parte serale. Diamo il buonasera a Christine. Buonasera Christine.
3: Buonasera, ciao.
2: Insieme a te invece poi arriverà più tardi, tra un attimo, chi è che arriva?
3: E allora arriva Roberto, con cioè il mio partner. Siamo venuti insieme per questa esperienza molto particolare, infatti era una sorpresa che avevo preparato più per lui. E
2: che tu lo conoscevi già?
3: Esatto, avevo già fatto un'esperienza simile durante la scuola superiore. Avevamo fatto con la classe sempre un percorso nel dialogo nel buio, ma
2: senza finale. Perché dobbiamo dire che la particolarità di questa sera, che poi non di mattina da noi su RVD, la particolarità è che dopo il giro che tutti i bambini nelle scuole vi raccontano, tu l'hai fatto più volte ormai, no? Cos'è che ti ha affascinato di più di questo giro?
3: Allora, diciamo che affascina sicuramente il fatto che sviluppi tutti gli altri sensi e lasci completamente da parte la vista su quello che penso che sia il senso su cui ci affidiamo molto di più rispetto agli altri sensi.
2: Sì, e poi?
3: E poi, nel senso, era anche un'esperienza che volevo far provare anche al mio compagno Roberto, che sapevo che non l'aveva mai fatto, ed era un'esperienza che non si aspettava per nulla.
2: Però c'era, diciamo che abbiamo messo la ciliegina sulla torta, anche qui, la prima volta che facciamo queste registrazioni, perché dopo il bar, questa volta il bar, c'è la consumazione con musica praticamente.
3: Esatto, infatti volevo già prenotare per la scorsa settimana, ma lo slot era già pieno e io volevo appunto provare, cioè completare l'esperienza con anche la parte del bar, che non avevo mai provato neanch'io, e mi avevano anticipato che c'era anche la musica, il pianista dal vivo. Esatto, che anch'io sono il pianoforte, quindi ero super interessata anch'io.
2: Ecco, perfetto. La settimana scorsa c'ero io proprio, che sono
3: Sì.
2: Sì, vabbè, poi ci sarò ancora molto più in là, però non si sa mai, magari ci ritroveremo qualche volta.
3: Sì.
2: Bene, è arrivato Roberto?
3: Sì, è qui vicino.
2: Allora, ecco Roberto, eccoci qua. Allora Roberto, che sorpresa ti ha fatto la Christine?
4: Pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. È stata la mia prima esperienza.
2: Ma appena sei passato dalla luce al buio, cosa è successo?
4: Allora, onestamente ho provato un pochino di ansia e paura. Sì. Perché avevo questa incertezza per quanto riguarda l'ambiente circostante.
2: Però poi diciamo tutto è ricaduto, tutto è andato alla normalità.
4: Sì, quello sì.
2: Ecco, e invece nella parte del bar, quindi con cosa avete bevuto voi di bello?
4: E abbiamo bevuto un cocktail che adesso non so pronunciare. Sì. Ma ti posso
2: assicurare?
4: Ok, sì. So solo che la Christine mi ha versato metà del drink addosso e ora ho la camicia mezza sporca, ma va bene lo stesso.
2: Diciamo, chiudiamo un occhio, dai, a questo.
4: Anche due, dai.
2: Bene, comunque era buono il cocktail.
4: Buonissimo.
2: Il pianista, che si chiama come me tra l'altro Giuseppe, che anche lui pianista, anch'io sono pianista, è stato brevissimo, lo sentivo di qua mentre vi aspettavo, e niente, è stata un'esperienza bella che secondo me potreste rifare ancora, credo, no?
4: Naturalmente.
2: Certo.
4: Soprattutto dalla cena.
2: La cena al buio, sì, manca anche quella. Bene, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, su qualche caratteristica che magari non avete approfondito?
4: Allora, io ero abbastanza sorpreso per quanto riguarda Roberto, che consegnava
2: sì.
4: i cocktail
2: sì, sì.
4: senza...
2: Il tuo omonimo praticamente.
4: Sì, il mio omonimo senza indicazione più che altro.
2: Sì.
4: E riusciva splendidamente.
2: Sì.
4: Come fa?
2: Allora, intanto loro memorizzano bene tutte le varie posizioni dove mettono le varie bottiglie, alcune sono un po' diverse, altre no, e poi insomma è questione di mente. Per esempio i centralinisti una volta ricordavano tutti i numeri a memoria, adesso che invece ci sono i telefonini non ricordiamo più niente.
4: Capito, capito.
2: Ancora qualche domanda, Christine?
3: Eccomi.
2: Domanda tu qualche domanda sulla disabilità, sul...
3: Allora, anche, in realtà allora, essendo... Non...
2: Allora, visto anche in campo musicale, visto che c'è davanti un pianista.
3: Esatto, nel senso... Allora, io ho suonato anch'io il pianoforte, ho frequentato il conservatorio a Verona e anche lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una ragazza, anche lei, non mi ricordo adesso se era ipovedente o non vedente, e lei suonava veramente da Dio, nel senso... Da sempre mi sono chiesta come fanno e cosa li tiene, mantiene la passione per tutte queste, cioè è molto difficile, cioè io stessa suono il pianoforte e mi rendo conto che arrivati a un certo livello diventa molto molto difficile.
2: Sai che si dice che addirittura i non vedenti dalla nascita, io non lo sono, quindi non sono tra quelli, hanno una zona del cerebrale dove si acquisisce di più la musica e riescono ad essere musicali al massimo, cioè il cosiddetto detto orecchio assoluto.
3: Esatto, infatti immaginavo che sia Giuseppe che te abbiate l'orecchio assoluto.
2: No. Io non ce l'ho assoluto perché fino a 10 anni ho visto, ecco perché.
3: Okay. Ma infatti una domanda che mi chiedevo è perché magari chi ha l'orecchio assoluto ed è molto molto sensibile e preciso, ascoltando magari legge anche lo spartito ascoltando appunto, invece... Cioè nel senso, per chi invece non ha l'orecchio assoluto come te in questo caso, come si fa?
2: C'è lo spartito in Braille che bisogna leggere prima la mano destra, prima poi la mano sinistra
3: e poi insieme,
2: e poi metterle insieme le due cose. Anch'io comunque non ho l'orecchio assoluto, relativo ce l'ho, quindi bene o male le canzoni le suonare lo stesso, soprattutto in do, soprattutto il mio do maggiore, quello che è più semplice, però riesco ugualmente. Vedi, stasera abbiamo trovato anche una pianista con la quale ci siamo confrontati.
3: Esatto.
2: Bene, e per noi tu pensa che il Braille, che è la nostra scrittura, in sei puntini c'è tutto. Cioè per esempio il do in Braille si segna D, poi se ci metti vicino un puntino sotto diventa una minima, se ce lo metti a sinistra diventa una semiminima. E si va da una a tre caselle, perché per esempio se tu vuoi scrivere do minima quinto dito, devi scrivere quindi una N per noi, poi il quinto dito che vuol dire una K, e si arriva addirittura a 3-4 caselle per capire una nota.
3: Mamma mia.
2: Sì. E questa è l'emblematica musicale nostra, è un po' questa. Bene ragazzi, io se avete ancora una domanda, altrimenti ci salutiamo, vi lascio uscire anche in questa versione serale.
3: Grazie.
2: E come al solito in genere faccio contare ai bambini della scuola 3, 2, 1 e diciamo insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
3: viva dialogo nel buio.

0: E allora, caro Max, sei pronto a partire per questo nuovo appuntamento di spazi? Non puoi parlare, non puoi rispondere, stai bevendo? Va bene, ci penso io. Benvenuti, nuovo appuntamento di spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno, la regia di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se volete potete scriverci attraverso l'indirizzo di posta elettronica Magilla Radio Production @gmail.com. E come sempre diciamo, non dimenticate i social, ok? Cercate la pagina Spazi, andate poi col vostro like e sapete già come funziona. Bene, eccoci qui. Pronti, partiamo immediatamente. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Andrea Prestianni.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, è un piacere nostro averti qui in questo appuntamento di spazi. E subito la prima domanda d'obbligo è la seguente: come nasce la passione per la musica in te e come hai mosso i primi tuoi passi in questo fantastico mondo?
1: Diciamo che principalmente ero un ragazzo che cantava per sempre all'asilo, a giocare a calcio, e quindi i genitori mi hanno spronato a fare concorsi. Ogni volta che c'era un palco montavo sopra, mi davano il microfono e cantavo. Questa è stata il primo sentore. Poi sono stati bravi loro a mandarmi a lezione, quindi a indirizzarmi bene, a farmi fare un percorso già dai 9 anni.
3: Sono vuoto,

0: Ben ritrovati qui su Spazi, Max Mullica e Dino Super Di Germano. Oggi sono in compagnia di Andrea Prestiani, che ha iniziato sin da bambino, poi crescendo ha maturato le sue esperienze fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui ha realizzato uno studio di registrazione ma anche una scuola di musica. Ce ne vuoi parlare?
1: Allora, praticamente parte tutto dagli antipodi proprio, perché comunque la gente con cui collaboro, specialmente il chitarrista, ha sempre avuto un suo studietto in casa, come l'ho avuto anch'io dai 18 anni in su. Cioè, ti compri il pianoforte, poi ti compri il computer, attacchi il schede audio, inizi a registrare, a fare le preproduzioni delle tue canzoni. Le fai e poi inizi a farle veramente bene, perché inizi a comprare gli strumenti giusti e i plugin giusti, e quindi piano piano inizia a registrare anche per gli altri. C'è stata questa voglia di prendere un posto che non fosse casa, che non fosse la capanna di casa o la stanzetta o la cantina, ma un posto pubblico, diciamo in piazza. Noi siamo in un paesino piccolo in collina a Santa Maria a Monte, a Pisa, che si chiama Santa Maria a Monte, e quindi non è che siamo in un grande centro, però siamo comunque nel centro, cioè. E quindi questa sarà una scuola, oltre ad essere una scuola di musica, anche proprio uno studio di registrazione, dove chi vuole può arrangiare il suo pezzo, farsi fare la chitarra o il pianoforte in una sua canzone, o semplicemente farsi fare una base specializzata per una cover, quindi una canzone di qualcun altro rivisitata.
2: Ma che nome avete messo a questo progetto, a questo studio? Ha un nome?
1: Si chiama Artwork Studio.
2: Perfetto. Allora Andrea, è giunto il momento di parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine del nostro programma intitolato Solo. Vogliamo sapere tutto, come è nato, chi ha collaborato nel progetto.
1: Allora, questa canzone che sentirete, che è Solo, è una canzone molto intima, è una di quelle che ti escono che nemmeno vorresti farle sentire. Cioè, io l'ho scritta, l'ho musicata, mi ci sono messa a piangere, perché di solito succede così, è rimasta lì nel cassetto. Certo. Perché? Perché effettivamente, se andate sul mio profilo YouTube, Andrea Prestiani, come se vi prestassi gli anni, o su Facebook o su Instagram, vedrete un Andrea energico, solare. Di solito sono così. Questo invece è un lato di me, di quelle, sai, come se mi avessero dato una coltellata, come quando ti feriscano e lo butti nero su bianco su un foglio. Quindi era una cosa mia intima, che poi piano piano, avendola fatta ascoltare a varie persone, tutti: oh, è bellissima, ma perché non ci fai una, perché non la pubblichi? E quindi, parlando con una violinista, una mia amica, mi ha detto: ma scusa, perché non la fai? E io ti ci faccio il violino sopra. E quindi, provandola insieme, questa volta in capanna, perché eravamo ancora in capanna, nello studio nuovo non c'eravamo, l'abbiamo provata piano il violino, è venuta spettacolare. Abbiamo detto: facciamo un cavolo di video bello e emozioniamoci, e chi se ne frega se la gente non capirà, se qualcuno non capirà. Io spero che gli ascoltatori sapranno capire il senso della canzone.
0: Quindi abbiamo un eccellente violinista e tanti artisti che hanno suonato insieme a te.
1: Sì, allora la violinista dove iniziamo tutto con Solo si chiama Linda Leccese, e adesso siamo diventati proprio, oltre che amici, proprio colleghi, perché stiamo iniziando questo percorso qua all'Artwork Studio. E insieme con noi c'è anche Marco Bracci, che è il mio chitarrista storico ufficiale, con cui abbiamo fondato Ufficio Maldestri. Cercateci su YouTube, insomma su tutti i social, perché siamo un gruppo emergente, diciamo un grosso modo indie, che ci sta dando da fare per scalare le classifiche.
2: E il tempo passa, il tempo va, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Naturalmente dobbiamo ancora ascoltare la bellissima canzone del nostro ospite di quest'oggi, Andrea Prestiani. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio, e naturalmente anche da tutto lo staff tecnico e da Magilla Radio Production. A proposito, le vostre mail le potete indirizzare a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Non esitate a scrivere, noi siamo qui a vostra completa disposizione. E poi sui social siamo presenti più che mai, basta andare a sbirciare, trovare i nostri profili, le nostre pagine, cliccare il fatidico like e fare parte della nostra combriccola. E adesso cediamo la linea al nostro ospite di quest'oggi, ad Andrea Prestiani, per il saluto finale e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: E allora, ciao a tutti, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, e mi raccomando, andate sui profili social, Facebook, Instagram di Andrea Prestiani per vedere magari chi sono che sta parlando adesso, e magari andate anche a vedere di Ufficio Maldestri, che è il gruppo, il duo che dicevo prima sta scalando un po' le classifiche per cercare di entrare, di emergere nella musica indie tramite l'etichetta Artisti Online. Quindi saluto Marco Gatti e delle nostre edizioni Magilla Spettacoli. Vi lascio con il pezzo di cui avevamo parlato prima, che si chiama Solo. Vi invito a meditare e buon ascolto.
3: Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso. Avrei bisogno di amicizie vere, di un amico che ti scuote, ti alleggerisce la testa, mica di quelle maschere finte e disoneste che hanno sentenze e soluzioni per ogni evenienza.

Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati, è vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Domenico Iavarone, un cantautore salernitano, pianista, cantante, diplomato al conservatorio e da oltre 30 anni scrivo canzoni, sia per me che per altri artisti. Il 21 luglio è uscito il mio EP, che contiene 4 canzoni, una delle quali è Sotto lo stesso cielo. In effetti questa canzone parla un po' di come stiamo trattando il nostro pianeta. Vi lascio all'ascolto del brano Sotto lo stesso cielo. Testo e musica Domenico Iavarone. Ciao!

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta, sono le 5:17:42 secondi. Abbiamo sia il capitano in linea, sulla linea 2. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. E buongiorno a Gina.
2: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano.
0: Quest'ultimo venerdì,
2: piovosissimo.
0: Piovosissimo.
2: Buon venerdì. Qui da noi stanotte temporali, tuoni, lampi, acqua, di tutto. E vabbè, però ci voleva, perché eravamo veramente al limite della siccità e quindi ci sta, ci sta.
0: Qui a Milano abbiamo 16 gradi, però insomma...
2: Ah però, no, noi fino a ieri ne avevamo ancora 28, 27, quindi insomma ci stava, ci voleva tutta quest'acqua. Per fortuna non ci sono danni, quindi però sicuramente sarà un fine settimana all'insegna insomma dell'anticipazione dell'autunno anche per noi.
0: Vabbè, ma oggi è venerdì, poi domani sabato riprende.
2: Sì, domani si dorme, ci si riposa.
0: Bene, allora è l'ultimo venerdì del mese, poi si arriva a ottobre.
2: Già, ci prepariamo al Natale, dai, su, guardiamo il positivo.
0: Già a ottobre si prepara il Natale.
2: Io adoro il Natale, quindi va bene, dico così perché così toglierò meglio la fine dell'estate che è la mia stagione preferita. E quindi...
0: Ecco, allora
2: devo
0: oggi
2: inventarmi qualcosa.
0: Tra un po' manderemo il brano del nostro Dennis, nostro cuginetto che ha mandato. Ma prima di mandare questo brano, scegliamo noi un brano, lo scegli tu, Gina?
2: Sì, io oggi voglio fare tanti omaggi a dei grandi cantautori. Questa settimana mi è preso così, ne ho ascoltati talmente tanti e tanta roba in questi giorni che ho detto venerdì,
0: allora facciamo gli omaggi, facciamo così, oggi abbiamo gli omaggina,
2: esatto, gli omaggina.
0: Allora, lei capitano è d'accordo?
2: Allora,
0: oppure
2: vediamo se lui è d'accordo,
0: altrimenti io se il capitano non è d'accordo non facciamo
2: no, musica d'autore voglio sentire in questo, in questa puntata.
1: Non conosco nessuno Omar, chi è questo Omar?
0: No, omaggina.
1: Ah, io pensavo che c'era un altro Omar.
0: No.
1: Oh, ma tu non sei... c'è Omar.
0: Niente Omar.
1: C'è allora, Gina allora.
0: C'è solo Gina. Omar, Gina.
1: Omar, la regina.
0: Degli scacchi. Allora, primo Omar Gina. Chi lo facciamo Omar Gina?
2: Sì, il primo Omar Gina lo facciamo a Lucio Dalla.
0: Ah.
2: Voglio ascoltare Vita.
0: Bello, Vita con Gianni Morandi.
2: Sì, c'è anche una versione tutta sua, però insomma quello che ti è più comodo mettere su, ci sono tante versioni, l'ho ascoltata una io carina, credo... dove non c'era Morandi, c'era solo lui, solo Lucio Dalla.
0: Allora, vediamo se la troviamo allora.
2: Vita, vediamo, Vita. Che tra l'altro ha anche un arrangiamento più coinvolgente.
0: Sai perché loro lo mettono... Ecco, di recente mi sono accorto che sul nostro ricercatore di musica, che se tu scrivi il testo di una canzone ti cerca il titolo.
2: Ma sì? Dai.
0: Sì. E questa è una bella cosa, perché l'altro giorno mi ricordo che diceva queste parole, abbiamo scritto le parole e è uscito il titolo, che non era lo stesso delle parole. Quindi, Vita...
1: Vita e sepide.
0: No.
1: Ah no.
0: Vediamo se ce la dà. Solo.
1: Ce la dà.
0: Vedi me lo dà.
2: Non preoccuparti, va bene lo stesso.
0: Lui mi dà tutta la vita con Dalla. Tutta la vita a suonare in piano.
2: No, vita anche gli angeli.
0: C'è un'altra vita sempre di
2: capita a volte, sai.
0: Lo mette sempre.
2: Va bene.
0: Oh, ma ce ne fosse. C'è uno addirittura con Mario Lavezzi insieme.
2: Se forse quella che ho sentito io era estratta da un live.
0: C'è anche quello con Ornella Vanoni, quindi non so, noi stiamo studiando.
2: No, ma non è tutta la vita, è vita e basta,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì. Sì, sì.
2: Quella è un'altra canzone, quindi meglio quello con Morandi, così andiamo sul sicuro.
0: Non voglio. Sto vedendo. No, non lo vedo mai. Cara. Niente, no.
2: Niente. Metti quella, vai.
0: C'è quella con Ornella Vanoni e Lucio Dalla e Morandi. Eppure l'abbiamo scritto giusto noi. Futura. E poi si sposta. Si sposta alle altre canzoni.
2: E metti Futura allora, dai. Tanto è bella lo stesso, ero indecisa tra le due, visto che lei è appena passata.
0: No, Stella di Mare, sì. La sera dei miracoli. Ah, eccolo, Futura, ecco sì. L'abbiamo passata, allora eccola qui che la facciamo partire. Futura.
2: Grazie.
0: No, questa non, sicuro non è.
2: No!
0: No, non è sicuro. Ah no, perché una.
1: Perché? E Gigi non è telefono.
3: Lettere d'amore. Parole che restano con noi.

0: adesso dovrebbe mandare.
1: Abbiamo troppa fan.
2: Futura, l'uso dalla da Spotify.

0: Omaggio a Lucio Dalla, dovevamo fare vita, però non abbiamo trovato la vita sola di Gianni Morandi, quindi abbiamo detto futura. Ecco.
1: Bello, bello. Ecco. Grande Lucio Dalla.
0: Allora, questa sera ci sarà l'Italia che gioca con col Belgio. Con il calcio.
1: Allora c'è da guardarsela.
0: Capitano, quante ne prenderemo stasera?
2: Vinciamo!
0: Sì, dici che vinciamo col Belgio.
1: Ma lui è fiducioso, dai.
0: Io dico, vinciamo, no, c'è Lukaku, poi c'è...
2: Magari gioca lui, siamo a posto.
0: Poi ci saranno altri giocatori belghi che hanno abbastanza esperienza, quello del Milan che come entra gioca e scarta tutti e fa gol, insomma sarà
1: interessante.
0: Vabbè, allora vedremo se lunedì mattina abbiamo perso o vinto, quello di, lo diremo lunedì, questo domani
1: la ma non sono più i mondiali di una volta e non sono più le partite di una volta. Prima c'era, quando io ero ragazza, un giocatore era di una squadra e basta, lì c'era e lì rimaneva, allora si diventava, diciamo, tifosi anche per quello di quella squadra, perché giocava quel giocatore che era bravo, che era bello, infatti c'erano anche tanti tifosi. Adesso un giocatore gioca di qua, gioca di là, maggiore offerente, sembra il mercato del pesce, ma non lo so. Questo calcio, potremmo aprire un dibattito infinito.
0: Se l'apriamo non finiamo per le 6, quindi è meglio scegliere un altro brano. Facciamo un altro omaggio.
1: Ecco.
0: Secondo omaggino. Sì. Secondo omaggino.
1: Secondo omaggino lo facciamo proprio, guarda, la leva calcistica del 68. Lo facciamo a Francesco De Gregori.
0: Questi giocatori.
1: Esatto, dai, mi è venuta che... così, parlavo di calcio.
0: Allora, leva calcistica del 68, Francesco De Gregori.
1: Dovrebbe chiamarsi così. Ah, ecco.

0: E allora a questo punto ci sporge la domanda spontanea. Magina ha giocato mai a pallone e qual è il ruolo che lei vorrebbe giocare?
1: Ebbene, ebbene, lo so che non te l'aspetti, ebbene sì.
0: L'attaccante.
1: Ho giocato da ragazza e mi divertivo da morire. Vabbè, ma noi si giocava nei quartieri, si giocava per strada, erano altri tempi.
0: Sì.
1: Giocavo dove c'era bisogno, dove mancavano i compagni, si andava a tappare i buchi.
0: Beh, però il tuo ruolo preferito qual era?
1: Il ruolo preferito era attaccante, io sono una che combatte, una
0: Quindi.
1: stra. E quindi il mio ruolo preferito era quello, però insomma si andava dove mancavano gli altri, anche come portiere ho giocato. Bello,
0: Invece
1: divertente.
0: il ruolo del capitano ha
1: Anche perché poi
0: giocato.
1: si giocava maschi e femmine insieme, quindi
0: Sì,
1: era
0: certo.
1: anche un modo per mettersi in competizione, no? Bello. Dei ricordi bellissimi.
0: Invece il capitano nel gioco del pallone com'è andato?
2: Ma sono il capitano!
0: Vabbè. Sì, vabbè, il capitano in genere è un ruolo che non è preciso.
2: Come non è preciso?
0: Il
2: Capitano
0: capitano.
2: è capitano, c'è la fascia, c'è la fascia!
0: Sì, c'ha la fascia, però potrebbe essere anche il portiere tipo Donnarumma.
2: Ah, tu vuoi sapere in che ruolo giocavo?
0: Il ruolo del
2: Ma,
0: capitano.
2: ai tempi no, ai tempi nostri si giocava così, non c'era un ruolo preciso. Se andavi nel campo grande, diciamo con
1: Quello che dicevo prima
2: l'allampadamento,
1: io, si tappavano i buchi.
2: era più definito, ma quando giocavamo per strada, si attaccava tutti, si difendeva tutti, cioè il campo era limitato, dai.
0: Sì, tante volte magari la porta era qualche porta di
2: Lo
0: qualche
2: squadre
0: gol.
2: facevamo, eravamo per esempio 4-4, 3-3, noi facevamo
1: Le
2: 11
1: porte erano
2: persone.
1: due pietre, normalmente erano due
2: No,
1: megapietre.
2: noi mettavamo i libri, le cartelle, mi ricordo le cartelle a forma di zaino, i giubbini sopra.
0: O magari qualche volta le porte si mettevano le porte delle vetrate o le porte del garage di qualche.
2: No, cioè sì, andavamo, quando andavamo al giocatore, di solito dove stanno i garage, no? Che era secco e lungo, una porta di quella di garage. E stava uno che diceva, ah, mi ha cadere! Sai, quei garage che prima erano fatti di lamiere, no?
0: Sì, la mire
1: Eh
0: Deborah.
1: sì, con le ferrande.
2: Allora quando facevi il rumore, boom, boom,
0: Boh.
2: boom, boom, boom, garage, garage.
0: Mi ammaccate la porta. Vabbè. Allora, questo per ben augurare il ritorno di Mancini, di Roberto Mancini al
2: Traditore,
0: calcio. E quindi
2: traditore.
0: il traditore, così, perché.
2: No, bisogna dire le cose come stanno. A me mi piace queste cose. Io non le prendevo mai.
0: Però l'hanno ripreso, chissà perché l'hanno.
2: Vabbè, ormai Italia non ha memoria. Non
0: Ecco.
2: abbiamo memoria.
0: Dopo il giorno dopo già dimentichiamo tutto. In questo
2: No,
0: caso.
2: oggigiorno basta che fai le cose della lobby.
0: Allora, Gina, ma un brano tuo non lo mandiamo? Omaggio a Gina, Gina.
1: Facciamo anche un omaggio a me.
0: Omaggio.
1: Facciamo una cosa, mandiamo il brano con cui ci siamo conosciuti, che non lo mandiamo da tantissimo tempo.
0: Era rosa, qual era il brano che ci siamo?
1: Dai.
0: Era rosa?
1: Eh sì, ormai sono mesi che non lo mandiamo, lo facciamo riascoltare, così facciamo un omaggio al brano che ci ha messo in contatto.
0: Anche perché si avvicina anche da il 25 novembre.
1: Già.
0: Allora.
1: Tra l'altro ho aderito ad un movimento carinissimo che si chiama Think Music Agency, che è un progetto molto bello, infatti io non ho esitato a partecipare, che mette insieme tante autrici, tante cantautrici, proprio in nome insomma, della violenza sulla donna e insomma, di tematiche in questo senso. Quindi poi te ne parlerò più con dettaglio, proprio ieri ho dato l'adesione, perché ci saranno degli eventi importanti a Pescara, insomma, quindi vi terrò aggiornati.
0: Ecco, allora Rosa, eccola qui, speriamo che parte.
1: Eccola, grazie, buon ascolto.
0: Un attimo che dobbiamo essere sicuri che parte, perché ogni volta, ogni tanto dovrebbe essere. Eccolo, sì, stavolta non ci ha fregato. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, Rosa, eccola qui, il brano che
1: Ma
0: abbiamo.
1: grazie, ma grazie, ma grazie.
0: Ecco.
1: Andiamo un po' di attenzione alla musica d'autore, dai su, che bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa discografia nazionale. Accidenti.
0: Bisogna riprenderla.
1: Eh sì, bisogna riprenderla un po' in mano.
0: E siamo alle.
1: Altrimenti diventiamo tutti artificiali e cuori artificiali.
0: Già, almeno il. Come si chiama? De Martino ha detto che non vuole saperne di cose artificiali.
1: Ci mancherebbe.
0: Mi auguro che
1: E anche a
0: diventiamo.
1: Sanremo, vabbè, che Sanremo insomma un po' almeno reggeva per questo. Infatti, negli ultimi anni la delusione più grande era proprio quella, ma anche l'uso di autotune a Sanremo, cioè, non sta né in cielo né in terra, andiamo proprio
0: Infatti,
1: contro
0: mi
1: natura
0: auguro che anche con
1: per quella che era
0: l'autotune.
1: la natura del festival, insomma, perché il festival nacque proprio per cercare grandi interpreti della canzone italiana.
0: E mi auguro che anche l'autotune sia qualcosa di abolito per De
1: Me lo
0: Martino.
1: auguro, me lo auguro anch'io, perché è veramente una cosa che non, cioè, è inascoltabile. Io proprio l'unica cosa che davvero non so, perché l'intelligenza artificiale ci può stare, può essere un aiuto per magari cercare delle sonorità insomma più
0: Diverse.
1: nuove o magari esatto diverse per comunicare delle cose che magari alcuni strumenti non sono in grado di fare, eccetera, però l'autotune proprio no, è una cosa
0: Certo.
1: che non. Poi quella standardizzazione del suono umano, della voce umana, per me è veramente ridicola, proprio ridicola. Io non riesco ad ascoltare i bracci. Cioè, i cantanti che usano l'autotune non riesco proprio ad ascoltarli. Infatti, quando mi capitano anche in radio,
0: Giri,
1: io
0: fai il
1: giro,
0: cambio.
1: sì, giro, cambio canale, cambio radio.
0: Bene,
1: È più
0: allora,
1: forte di me.
0: il capitano ha fatto colazione?
2: No,
0: Non ha trovato i fiocchi di latte,
1: no!
0: perché altro non trovava i fiocchi. Il capitano è propenso ai fiocchi di latte, Gina.
1: Io invece la mattina mangio il kefir con i semi di chia, le noci e l'avena, la granola che faccio io, che è buonissima. La faccio io con i fiocchi d'avena integrale, frutta secca e pochissimo olio di cocco e sciroppo d'acero, veramente buona, buona. Di solito mangio quella, ma stamattina mi è venuta fame prima, quindi di solito aspetto alle 7 per fare colazione sempre, anche il venerdì che ci sentiamo, ma stamattina mi sono svegliata con la fame, forse perché ho cenato troppo presto ieri sera. E quindi mi sono appena fatto un caffè d'orzo con qualche novellino e biscotti buonissimi, biscotti secchi, ma ne ho mangiati giusto due proprio per
0: Perché
1: tamponare.
0: il caffè, perché il caffè potrebbe creare
1: Sì,
0: bruciori di
1: no,
0: sangue.
1: caffè d'orzo prendo il mattino presto, il caffè normale lo prendo dopo le 10, faccio la pausa a scuola col caffè normale, non lo prendo
0: Bene.
1: mai appena sveglia.
0: Allora, il capitano poi ha trovato i fiocchi o niente?
2: No, non sono andato a cercarlo.
0: Ah, non ha
2: No,
0: cercato i fiocchi.
2: questa settimana sarà senza fiocchi
0: Di
2: di
0: latte.
2: latte. Ma come dobbiamo fare qua? Non si
1: E
2: trova
1: poi
2: niente
1: che ci
2: questo
1: metti
2: comunque.
1: come carboidrato? Che cosa mangi oltre i fiocchi di latte?
2: No, carboidrati niente. La mattina carboidrati niente. Però se tolto ci sono i lupini, cioè i lupini, che un po' di carboidrati ce l'hanno, ma faccio una colazione proteica.
0: Eccolo.
1: Sì, certo.
2: Ma non è che io, diciamo, bisogna vedere uno come è fatto, no? Non è che va bene per tutti, capito? Io ho la predisposizione allo smaltire i carboidrati, allora, però certe volte poi dipende come sto, dai valori, dalle situazioni. Mangio
1: Sì.
2: un biscotto, un biscotto!
0: Un
2: Un
0: biscotto.
2: biscotto sono 70 calorie.
0: Figura di 10
1: Mamma
0: biscotti.
1: mia. Noi
0: Figura.
2: siamo, ragazzi, sapete cosa fa? Noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach. Noi siamo.
1: Verissimo. Confermo, confermo pienamente. Vero, vero, vero. Quando si mangia bene e si mangia insomma in maniera equilibrata, lo senti immediatamente. Dai, diciamocelo, diciamocelo.
0: Ecco, diciamocelo. E il
2: Oh,
0: te.
2: è
0: Questo in
2: semplicissimo.
0: 50 secondi. Inserisci 5.
2: Sapere il tuo fabbisogno.
1: Certo.
0: Calorico.
2: Quando tu, il tuo organismo ha bisogno di 1700 calorie, tutto quello che mangi più delle 1700 diventa grasso, sta poco da fare.
1: Vero, sì, sì. Allora, se tu, verissimo.
2: Se tu sai che stai mangiando di più, non è che esce così, non esce così, c'è un principio.
1: Perché, ma noi siamo abbastanza bravi, se ci sappiamo controllare.
2: 7.000 calorie.
0: Ecco, 7.000 calorie.
2: Teoricamente, poi ti amici.
1: E invece, tu che sei esperto, mi devi dire perché quando mangiamo esageratamente poco, perché a me capita a volte anche di mangiare meno delle calorie necessarie, perché a volte d'estate non riesco a mangiare tanto. A volte mi capita di mangiare anche meno di 1.000 calorie e magari invece non, cioè, non perdo un grammo.
2: No, non è possibile.
1: Eppure è possibile.
2: No, no, questi calcoli non è a simpatia. C'è qualcosa che non va. Noi parliamo di situazioni normali. Poi se uno c'ha la tiroide che non funziona, se uno ha la glicemia che non funziona, se c'è, allora siamo nelle anomalie.
1: Ma teoricamente, cioè, diciamo che io sappia, non dovrei averne, però mi capita alcune volte d'estate che anche se mangio pochissimo, cioè proprio facendo i conti intorno alle 1.000 calorie, e che dovrei mangiarne invece, insomma, 1.300-1.400.
2: Resto uguale,
1: non perdo peso.
2: Sì, ma tu devi fare il conto, no, giornaliero, si fa su una settimana,
1: per diversi giorni, quindi
2: Ma poi entrano in campo anche
1: per un mese intero.
2: Allora, facciamo un altro esempio stupido. Allora, io non mangio zucchero, non mangio niente, mi innervosisco, la glicemia sale, ma tu non hai mangiato roba dolce. Però quando si innervosisci, il cortisolo aumenta, no? Ti sale la glicemia, e tu non hai mangiato niente. Tu non hai mangiato niente. Se tu non mangia e sta nervoso o ansioso, anche quelli sono i comportamenti.
1: Allora sicuramente sono dei fattori stressogeni.
2: E quando l'uomo c'ha il ciclo, parliamo di uomo, so qua dice che ce l'ho con le donne, la donna cambia, ma tu sei sempre la stessa, no?
0: Sì.
2: Però cosa cambia? Certo. Cambiano gli ormoni, cambiano quello, cioè il quadro, quando vedono un'opera d'arte, come se non la vedono da vicino, la vedono da lontano, si mette un po' più lontano. Perché da lontano? Perché nel lontano tu vedi l'insieme, lo cogli meglio l'insieme di quel capolavoro.
1: Certo, vero.
2: È così l'organismo. Se tu ti metti la vicina e guardi, come gli analisi del sangue, tu guardi solo un valore, un solo valore non dice niente. Devi vedere tutto il quadro per vedere la direzione dove vai, capito? 23 secondi. Tu guardassi, non mangi niente, però devi mettere, poi io sono un po' nervoso, però io poi che fa?
0: Devo cantare, quindi.
2: Per esempio, quando aumenta la temperatura, la mia pressione scende. Ma io sono sempre io lo stesso, il cuore è sempre lo stesso, il fegato è sempre lo stesso. Basta che cambia la temperatura, però la mia pressione scende. Perché? Perché col caldo si dilatano i vasi. E allora la pressione scende, no? Come la pompa, no? Quando metti il dito davanti alla pompa e fa, la pressione aumenta della il getto arriva più lontano. Quando levi il dito, l'acqua non arriva più lontano. E così allora bisogna guardare nell'insieme, dire sette volte io fa così. E molte volte noi non riusciamo a cogliere, perché noi non ci monitoriamo giusto. Perché se tu ti ascolti, ti monitori, capisci?
1: Capito? Sì.
2: Uno è molto preso dalla vita, trascura alcune cose, non ti senti, non ti ascolti. Quando quello dice, ma quello stava bene, ha preso un infarto. L'infarto non è che viene così. 5, 55, 43, 6, 6, 6, 6. Non ti sei monitorato giusto?
0: No. E allora è l'ora tripla, la possiamo fare oppure c'è gli ospiti?
2: Tripla!
1: Facciamola, dai, la faccio piano piano.
0: Ah, ma ci sono gli ospiti allora?
1: No, gli ospiti no, però sono su, non sono giù in B&B stamattina.
0: Vabbè, allora andiamo.
2: Stai in alto, stai in alto.
0: Andiamo.
1: Vai, vai. È arrivata l'ora. 3

0: si vede che ho fatto colazione stamattina.
1: È venuta pure bella lunga, insomma, non so quanti secondi.
0: Sì, bravo. È perché ho già mangiato due biscotti.
1: Allora se mangiassi 10 biscotti
0: sì, arrivo a 39, 38,
1: arrivi a un minuto.
2: Ma che cantoni canti se mangi 10 biscotti?
1: Eh sì, sì. vincerò. Allora,
0: vinceremo.
1: Allora, questa mattina avremo Aristide Malnati, non so se tu lo conosci.
0: Scusami, io ti devo interrompere, ma Dennis,
1: non abbiamo fatto la... Io l'ho preparato, però non ha fatto...
0: Ma insomma, no, ma allora... ti devo sempre ricordare il nostro caro, carissimo
1: ma era
0: Dennis.
1: Qui, poi ci siamo messi a parlare di... E qui pronto, tra l'altro. Eccolo qua.
0: Vai.
3: Dodger, no, 5:57.
1: Almeno il saluto di Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi.
1: Sì, perché non ci ha fatto richieste. Scegliamo, gli manderemo il brano Balliamo sul mondo di Ligabue. Questo abbiamo scelto. Allora, sentiamolo un po'.
4: Registrazione bloccata.
1: Eccolo. Se non ci fosse Gina.
5: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Un salutone a Giuseppe. Naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori in ascolto. E saluto anche i tuoi ospiti che avrai oggi ad erogare, tipo Gina, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Oggi lascio anche questa mattina la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano per me, e ringrazio naturalmente tutti per i saluti che mi fate, tutti i saluti naturalmente. E niente, bene, e è cominciato l'autunno, si sente?
1: Sì.
5: E bene, e allora niente, io vi auguro un buon fine settimana tra l'altro, e ci risentiamo lunedì. Ok, ciao.
1: Bene, allora balliamo sul mondo.
0: Balliamo tutti sul mondo.
4: Invia messaggio vocale pulsante.
1: Allora, grazie ragazzi, ci sentiamo.
0: Grazie a te, grazie al nostro pubblico e ai nostri radioascoltatori. Un felicissimo fine settimana.
1: Venerdì 2 ottobre, ciao ragazzi, con voi. Ciao.

0: 20 di sera. Buonasera Marco.
1: Eccoci, allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera, iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Allora, lui è un vero milanese, Doc. Ha studiato lettere, lettere antiche, filologia classica. Ha svolto numerose campagne di scavo in Egitto ed è autore di pubblicazioni di papirologia. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel giornalismo e nella divulgazione televisiva. Lui ha fatto Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione. Buonasera, Aristide Malnati.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'invito. Eccoci pronti.
0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto. Grazie. Lui adesso che facciamo 20 minuti noi?
1: ho detto tutto, l'ho descritto.
2: Allora, avete rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: Ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te: 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua. Adesso, allora, Marco, adesso Marco ti spoglierà dalla, con tutte le altre domande.
1: Sì, sì, sì, io vorrei.
2: Io sono pronto.
1: Io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella. Mi ricordo tantissimo, con grande emozione, i 3 anni che ho passato al mare ad Arma di Taggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare. Noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci, e io iniziavo ad andare a scuola, e poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stato stata un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Però avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: Che ricordo, qual è il ricordo più bello di Arma di Taggia?
2: Beh, mia nonna sicuramente una persona molto dolce, andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Arma di Taggia, credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi, erano momenti ameni. Poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto, molto semplici ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: c'era
2: stato
1: un po' di Harrison Ford dentro di te, o non c'entra
2: niente? Sicuramente quello è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, che era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca, ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
3: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto, io ti ho studiato molto in questa settimana, hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, quindi eravamo compagni di banco, diciamo eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece, oltre allo studio, mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
3: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po' diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio e Fabrizio De André, no? Comunque loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi, dopo grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato i 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9, senza mai allenarsi. Quindi
0: senza allenarsi.
2: Ho detto, va bene,
0: io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia, quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo
3: per
2: di farlo.
3: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione
3: grande.
2: Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate alla
3: bello. Ma qual è la giornata di scavo più emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma è anche, c'è anche tutta una componente fisica. Lì il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino, e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata poi, appunto, c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano, e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti, anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare. È un lavoro indefesso, diciamo, sette settimane, 6 giorni su 7, però è un'emozione incredibile, cioè ti sembra, certo, di avere, certo, un potere speciale.
4: Certo, emozionante, sì, comunque, grande emozione. Allora, io, metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia.
0: Abbiamo parlato dell'Egitto.
4: Dello spettacolo.
0: Cosa pensi, a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo, secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto, io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi, le tre piramidi, quelle più famose di Giza, sì, Cheope, Chefren e Micerino, sì, appartengono alla quarta dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone, Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile.
4: A mano d'uomo, mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato, certo, un dubbio.
4: Certo, certo, certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore, ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, siamo andati, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, sì, insomma, sì. E poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra interventi e trasmissione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, detto fatto con Caterina Balivo, Chiambretti, una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché ritengo che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Certo. Il fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
4: Certo, certo. Quindi, allora ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo, sì, questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: Lo stesso,
4: ma Barbara D'Urso?
2: No, no, no, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi,
0: sì.
2: Esatto.
4: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa. Io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. Però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto d'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora, Patrick Re Pugliese.
4: Patrick, caro. Sì,
2: quindi sono stati momenti molto molto belli, funestati dal fatto che a un certo punto io poi sono arrivato in finale, quindi sono stato dentro fino a metà aprile.
4: Bellissimo.
2: Sì, sono arrivato quinto, però a un certo punto c'è stata la tragedia del Covid, quindi noi eravamo dentro mentre l'Italia era in lockdown a un certo punto, quindi eravamo...
4: Quindi tu hai vissuto il Covid all'interno della casa?
2: Diciamo, ci hanno detto sì e no le cose, eravamo comunque seriamente preoccupati come tutto il mondo, però non avevamo una percezione quotidiana, perché le cose venivano filtrate, comunque
4: certo, non lo vivevi direttamente.
2: Non lo vivevi in diretta, e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire.
4: Certo. Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
2: Ma io, come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che, insomma, è quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa. La leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
4: Certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
2: Certo, io da ormai dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale, e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico, grazie a viaggi stampa siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata, il 16 ottobre, ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive, e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
4: Bello. Quindi praticamente giri il mondo, praticamente
2: giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati, e ricaviamo poi io sono in studio poi, e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
4: Bello, bellissimo, bellissimo. Tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al, al pubblico. Come l'hai, certo, come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
2: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque. A volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi, e parlo volentieri, sono una persona a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca, quindi mi piace molto l'aspetto dialogico.
4: Certo, tu dai il tuo sapere al mondo.
2: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Cultura, certo, certo, è un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
4: Sono praticamente due cose proprio diverse.
0: Ultima domanda, certo, perché siamo alle 20:21 e già siamo
4: sì, purtroppo è volata con Aristide,
0: però magari ci risentiremo,
4: è
0: più
4: volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummi. È un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale, però un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita.
2: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterei in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storia e Misteri, la mia trasmissione con Virginia Reniero. A livello umano mi piace sempre questa voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro, ma parlava, dialogava con chiunque.
4: Però dialogava, giusto?
2: Cosa importante. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, scrivono, lanciano messaggi.
0: E basta,
4: sì, infatti. Però ti ringraziamo dell'ospitalità.
0: Grazie ancora.
4: Siamo stati felici, veramente.
2: Grazie davvero.
4: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo.

Alex Damiani seguirà dopo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parlerà oggi di radio. E poi avremo naturalmente ancora una volta il weekend di Montagnana.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e io sono, oltre che uno scrittore e uno sceneggiatore, anche un personaggio che parla e che si diverte a parlare di anni 90 e 2000. Lo faccio attraverso la scrittura, le mie pagine e i miei libri. Vi consiglio soprattutto l'ultimo dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro, attraverso le pagine del racconto di una vita, analizzo le compilation che hanno delineato quegli anni, le compilation e in special modo Hitmania, ma non solo, e attraverso appunto i tormentoni e i personaggi di quel periodo delineo bene gli anni 90 e 2000 per poi prospettarmi e proiettarmi agli anni successivi.

successivi anni che poi hanno modificato l'immaginario collettivo e la nostra vita. Quindi partendo dagli anni 90 arriviamo ai giorni d'oggi con tutto ciò che questo comporta. È un viaggio divertente, un viaggio nostalgico, un viaggio negli anni 90 e 2000. E proprio quello che faccio maggiormente è parlare nelle radio di anni 90 e 2000. E proprio in questa puntata parlo del potere delle radio, quello che le radio possono rappresentare e devono rappresentare per ognuno di noi. Proprio negli ultimi giorni mi è capitato di riascoltare in radio una canzone che non sentivo da molto tempo, che ha suscitato in me delle sensazioni molto forti, proprio perché il ricordo e la viva immaginazione lavora molto bene quando abbiamo di fronte un input sonoro così importante per noi. Quindi il potere delle radio non è altro che quello di farci rivivere un periodo passato e riportarceli con la mente e, perché no, anche con il corpo, immaginariamente, facendosi carico delle nostre paure, delle nostre colpe, delle nostre sensazioni, comunque, sia buone che cattive. La canzone in questione è una canzone inglese, poco rilevante a livello musicale, ma che ha suscitato in me un ricordo veramente importante. La musica è questo, ha questo potere, diciamo, principale, quello di farci rivivere un'epoca passata, farci ritornare lì e proiettarci anche al futuro attraverso noi stessi, attraverso la nostra filosofia e la nostra idea di musica del futuro. La musica nel frattempo sta cambiando, le radio stanno cambiando, molte radio stanno passando dalla forma diciamo FM a quella digitale. Questa cosa è una cosa positiva, è una cosa negativa per alcuni, sicuramente è un cambiamento, una fase di passaggio che porterà ancora di più a una digitalizzazione importante. Poi molte radio lavorano anche con lo streaming televisivo, la televisione, il canale televisivo, e quello genera sicuramente ascolti maggiori e dà molte più possibilità agli spot pubblicitari di essere visibili e di essere poi reperibili immediatamente. Tuttavia, quello che mi premeva dirvi è proprio questo, ovvero che il potere delle canzoni, il potere delle radio non cambierà mai nel corso del tempo. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento in un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: sarò. Ha lasciato
1: Roby Margherita e Blue Ombre in un'impronta nel tempo, e tra un po' avremo Mare Grazia con l'impronta della poesia.

0: Ed ecco Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: L'ultimo venerdì di settembre.
1: Sì, l'ultimo venerdì di settembre, è proprio vero.
0: Oggi
1: la poesia che leggerò si intitola Un amore finito.
0: Un amore finito.
1: Sì, sono un po' negativa, insomma.
0: Vabbè.
1: Perché dipende, sai, le poesie le ho scritte in diversi momenti della mia vita. Quando ero contenta vedevo le cose più belle,
0: certo,
1: più luminose. Quando invece ero giù di morale le vedevo più nere.
0: Più nere. Bene, allora leggi pure e poi manderemo un brano.
1: Di Calogero Scalisci, scritto da me comunque, che si intitola Un colpo al cuore.
0: Sì, si addice anche con la poesia allora.
1: Sì. Un po' si addice, insomma è un po' tutto negativo. Negativa la poesia, è negativa la canzone.
0: Perfetto. Allora, andiamo pure allora.
1: Allora, un amore finito. La notte è lunga e triste perché tu non sei con me. Quello che provo lo leggerai nei miei occhi, ma io non te lo dirò perché il mio segreto non lo svelerò. Vedrai che qualcosa cambierà, ma nessuno lo saprà. Anche se mi dispero pensando a te, tu sarai sempre lontano da me e non potrai darmi più calore. Non vedrò più il tuo sorriso che illuminava il mio viso. Il tuo amore non gratificherà più il mio cuore, che sarà pieno di dolore. La vita a volte riserva brutte sorprese, ma bisogna sperare e continuare. Mi rimane il ricordo di un amaro sapore di te. Ti ho perso e non sarai mai più con me. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, un colpo a cuore arriva adesso di Taddeo Scalici. Eccolo qua. Ciao Maria Grazia, buona giornata,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Ciao.

0: Un colpo al cuore, noi abbiamo tanti cuori in linea con noi, abbiamo il cuore di Damiano, buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Il cuore di Eleonora. E
1: Buongiorno Giuseppe.
0: abbiamo anche il cuore di Marco, eccoci qua.
1: Batte forte.
0: Battono forti questi cuori. Ragazzi, scegliamo un brano prima di ritornare per i saluti, perché ancora abbiamo del tempo.
1: Brano vogliamo scegliere?
0: Lo lasciamo
1: Metti
0: scegliere.
1: Anna, Anna Oxa.
0: Anna?
1: Avevamo detto stamattina, lo ricordi? O
0: Però, no, un'emozione da poco era. Vabbè,
1: quando nasce un amore.
0: allora, quando nasce un amore, allora. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Che dici che ce la manda sta signorina ingrata? Vediamo un po'. Eccola qui allora, tra un po' allora per i saluti. Intanto io vi ricordo che il nostro amico Claudio si occupa di CAF. Se avete bisogno di una persona che si occupi di chiamate in entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione, DTT, uso del gestionale QWeb, vari, archivio cartacei e anche informatici, problemi solving, riparazioni PC, nonché riparazioni, inserimento dati, chiamate me che soprattutto dovete essere della zona di Rovigo. Aiutiamo Claudio.
2: Preparargli il cammino.

0: Quando nasce un amore crescerà. E allora eccolo qua, eccoci qua, siamo con Eleonora, siamo con Damiano dal Vaticano. Allora Damiano, siamo tornati al Vaticano o ancora no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, quindi quindi la malattia è finita.
1: Sono stato in ferie, sono rientrato lunedì.
0: Ah, perfetto, allora dunque. E adesso abbiamo anche Eleonora, per te il lavoro è ripreso, Eleonora?
2: No, ancora no, Giuseppe.
0: Vabbè, ancora, quindi ancora un po' di riposo. Marco, il lavoro per Marco è ripreso. Subito ha fatto una pausa a Vienna e poi è tornato subito al lavoro, ecco, quindi. Allora, Marco.
3: Devo ricordare l'intervista mercoledì prossimo.
0: Ecco, ricordiamo l'intervista e stacca. Metti l'orecchio un po' meglio perché sono vibri, sfondi l'orecchio a tutti.
4: Mannaggia, sto orecchio.
0: Questo orecchio. Allora, il mercoledì prossimo, caro Damiano e cara Eleonora, avremo un doppio appuntamento, ma anche triplo forse. Praticamente inizieremo alle 15.30, 15.30 con.
3: Allora, alle 15.30. Abbiamo proprio un caso mediatico, sì. Simone Aruta,
0: ecco.
3: Lui vabbè, Temptation Island, Grande Fratello, Uomini e Donne, è particolare comunque, molto particolare.
0: Poi a 20 di sera avremo alle 20
3: il grande manager, Simone Di Matteo.
0: Poi riascolteremo anche alle 20.25, riascolteremo il programma delle 15.30, quindi insomma chi...
1: quindi mercoledì si inizia alle 3.30.
0: Sì, però non è che stiamo, fino alle 8, facciamo solo dalle 3.30 alle 3.50 e poi ripartiamo alle 7.55 nuovamente. Quindi questo è un po'.
3: E
0: l'ultimo venerdì di settembre questo, perché poi avremo poi avremo lunedì 28 settembre 30, e il mese ragazzi se ne sta andando, com'è il tempo a Milano, a Roma ragazzi?
1: Oggi così. Ieri faceva più freddo, oggi faceva più freddo, ieri
0: insomma
1: un po' di meno,
0: invece a Pontina stamattina piove?
3: Lampi, però non porta pioggia.
0: Meno male.
3: Fino a mo' niente, non lo so.
0: Niente.
3: Spero di no.
1: Qua parte un pochino del freschetto, che ha rinfrescato, il cielo sembra buono.
0: Va bene.
3: Speriamo che non piove.
0: Allora, speriamo che non piova, che vada tutto bene.
3: Almeno fino alle 2-3.
0: Dopo le 3 può piove.
3: Sì, dopo. Io ho finito.
0: Ecco, allora sono le 6.55, allora siamo quasi pronti per la sigla, ragazzi, allora insieme...
3: È finita?
0: Sì, siamo pronti per la sigla.
3: Sì.
0: Contate pure.
3: 1, 2, 3, sigla?
1: Sigla!
0: Leonora, sigla?
2: Sigla!
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
6: Non è mai troppo presto!
5: Con Giuseppe Cesena!
0: E con i saluti di Eleonora.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: I saluti di Damiano.
1: Ciao a tutti.
0: I saluti di Marco, che ricorda che mercoledì prossimo a 20 di sera avremo 20 sì, e delle 15.30 con
3: Simone Aruta e Sossia Aruta e Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo.
3: Sossia Aruta 15.30.
0: Sì.
3: 20 Simone Di Matteo.
0: Bene ragazzi, allora io vi ringrazio, buon weekend a tutti quanti voi, ci sentiremo lunedì mattina come al solito, lunedì. 28, a ciao lunedì. Ragazzi, buona giornata,
2: ciao, buon weekend,
0: buon weekend a tutti,
1: ci sentiamo lunedì,
0: ciao ragazzi,
3: viva la radio,
0: viva la radio.
1: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derrick Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yes.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una ballata latina per un'estate davvero carina. Numero 14, Exclusive Dance Chart, Samurai J.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Team più belli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cucchie, passando anche per i vostri The Voice. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamail, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Don Short, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

Seconda parte della exclusive, I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

È un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number 1.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia la numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia.

Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia, posizione numero 3.

0: pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

è iniziato il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Welcome, benvenuti a bordo. Per i vostri SMS e WhatsApp Telegram 349-7267-647. Un viaggio sonoro senza limite alcuno.

0: In qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Kid.
1: Ciao! Non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Bussolente.
0: In qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao! Romina da San Zenone degli Zellini.
2: Bene, bene, vi vedo già lanciatissime, tanti nuovi ascoltatori anche oggi, tante nuove ascoltatrici, quindi diamo loro il benvenuto, oltre ovviamente a ringraziare i sempre presenti, alle persone sempre fedeli ai nostri viaggi sonori, come la Gabriella dell'Omni Martellago che sta già martellando con le telefonate. Gabri, un attimo che devo prendere posizione, sai che l'inizio è sempre un po' traballante, per usare un eufemismo, quindi voce alla gente, scriveteci, interagite, vi vedo già lanciatissimi, e quindi un saluto speciale a Roberto e Roberta di Montebelluna, a tutte le persone speciali che ci seguono sempre. Dunia, mamma croata Mela Cotogna, è già in prima fila, seduta, pronta per un nuovo viaggio sonoro. Dove andremo oggi? Lo scopriremo insieme, solo vivendo. E allora, come dice Manuel di Abano Terme, alziamo il volume e viaggiamo verso mete inesplorate, perché la musica ci porta ovunque, ci porta benessere, gioia, allegria, dinamismo, partecipazione, costanza, energia. E allora andiamo, alziamo il volume. Forever Friends, amici per sempre, con Lorenzo Speed si viaggia in prima classe.

Bene, bene. Allora la Gabri mi ha telefonato, vi saluta tutti, vi auguro buon viaggio sonoro, un saluto a tutti i bambini del mondo, a Enzo, a Ilario che si riprenda, a tutte le persone che hanno vari acciacchi, auguri di buona guarigione, di pronta guarigione. Noi siamo qui anche per portarvi allegria, spensieratezza, dinamismo, eccetera eccetera. Quindi questo era Forever Friends, come molti di voi avranno già riconosciuto, del qui presente Lorenzo Spide, che trovate sulla sui principali portali musicali, SoundCloud, Deezer, Tidal, eccetera eccetera eccetera, anche Spotify, eccetera eccetera. Adesso altra novità discografica, vediamo chi indovina di cosa si tratta.

Dai, dai, che siamo carichissimi. È arrivato anche Alberto di Treviso, è arrivato il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Bene, bene, vi vedo belli scatenati. Didi V c'è come sempre. Vi vedo belli, belli lanciati. Vi voglio così per tutto il viaggio sonoro. Senza paura, senza timidezza, senza esitazione. Scriveteci al 349-7267-647. Scatenatevi, messaggi WhatsApp, Telegram. Siamo qui per voi. We are here for you to make some music, to make some happy fun.

Dai, dai, che si va, Miss Stricchete Strocchete. Un saluto a tutti i bambini e le bambine del mondo, alle mie nipotine, sempre nel mio cuore. E allora il prossimo piacerà ad Alberto di Treviso. I violini, arrivano i violini di Lorenzo Speedy in questo caso. Vamonos, ci siamo, andiamo, balliamo per lo spazio infinito della musica. Senti qua.

0: Bene, bene, il Fabione di Monastier è salito a bordo con tutta la sua family, Emanuela, Lisa, Luca e Tigre. Ci scrive: ciao Lorenzo, un saluto a tutti i passeggeri del volo sonico, Fabio Monastier, per radio si sente bene, volume giusto. Bene, ci fa piacere, allora grazie di questo feedback sonoro. Allora scatenatevi con i messaggini, arriva Mariangela di Miane, sentiamo.
1: Un augurio di un favoloso viaggio sonoro che ci porti in un nuovo mondo strepitoso. Un saluto da Mary, dalla bella Miane. Ciao ciao!
2: Ci sono anch'io ad ascoltare i mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Da Contea ti saluta Erika.
3: E là Lorenzo Speed, anche oggi ci godiamo i tuoi fantastici viaggi sonori. E con te ogni momento è quello giusto e ogni cosa è quello giusto per ascoltare la grande musica che ci propone, che ci fa viaggiare veramente verso orizzonti non pensi. Grazie Lorenzo Speed, viva i tuoi fantastici viaggi sonori.
4: Ciao.
0: C'era un po' di vento dal Franci. Franci, zio Billy, dove sei che ci mandi questi vocali? C'è un vento pazzesco. Dai che andiamo con il prossimo. Arriva anche la Elenina dalla Saccisica, sempre presente. Elenina la fatina, piove di sacco, presente. Senti qua.
4: Ai mitici, eccezionali viaggi di Lorenzo Speed, perché ci fa sempre divertire. Ciao Lorenzo!
0: Ciao Elenina, mi stai torturando con sti violini, dice Alberto, a dir poco favolosi, grazie mille, buon viaggio sonoro, grazie a te Albert! Ciao magico Lorenzo, ho deciso che durante questo viaggio sonoro tutto il condominio non dormirà, ma dovrà ballare e sballare con la tua energia musicale. Li mantengo svegli per tutto il tempo. Allora Lorenzo, vai giù di brutto con le casse a tutto decibel. Ciao bello e alla prossima volta che ci vediamo e ci beviamo una buona bevanda. Alberto di Treviso, va bene, grazie Albert, va bene, quando vuoi. Sai che ci si vede sempre volentieri. Va bene, e allora adesso bando alle ciance, spazio a cosa? I violini? I violini, i pinguini? Qual è il vostro animale preferito? I pinguini?

Salutiamo anche Agostino, anche la provincia di Rovigo, sempre presente, sempre rappresentata da Villaggio Norge, Rosolina. Grazie Ago, Agostino c'è, Rovigo anche. Rovigo in questo caso non è un castigo, per far la rima. Torniamo al discorso di prima, scatenatevi, violini e non solo, in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale YouTube del qui presente Lorenzo Speed. Adesso arriva un altro disco. Senti qua, da uno all'altro, senza soluzione di continuità.

Bene, bene, anche la provincia di Venezia è rappresentata in questo caso da Nadia di Cassavio, che vi saluta tutti e vi augura buon viaggio sonoro. Quindi abbiamo tutte le province rappresentate, quindi se volete rappresentare altre province fatevi avanti e dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Dunia infatti, come già detto prima, dice: ciao Lorenzo, io sono pronta per il viaggio sonoro con te, saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, Dunia, mamma croata, Mela, Cotogna, Carmignano di Brenta, Zagabria anche, provincia Carmignano di Padova e Zagabria, capitale della Croazia. Quindi qui abbiamo rappresentate sia la provincia di Padova, la regione Veneto in questo caso, l'Italia, ma anche la Croazia. Lei appunto è mamma croata, dovete conoscerla perché è una persona straordinaria. Bene, è arrivato anche il Simon, nativo della provincia di Padova. Un giorno racconteremo anche la storia di Monte Merlo di Cervarese Santa Croce, ma vicentino d'adozione, da Quinto Vicentina, dice Vicentino, dice: ciao Big Lorenzo Speed, anche da Quinto ti ascoltiamo e forse in una performance che a noi piace in modo particolare e o speciale, con il suo fascino e il suo perché. Buona conduzione dunque a te e buon viaggio sonoro a tutti. Grazie Simon, un Simon scatenato insieme alla sua dolce metà e a tutti gli amici di Valproto di Quinto Vicentino, sempre presenti. Anche a loro una menzione di merito perché sono costanti e fedeli. Grazie ragazzi, arriva anche il prossimo, allora scatenatevi, vi vedo lanciatissimi, avanti così per tutto il viaggio sonoro. Anche se avete già scritto potete riscrivere, no problem, don't worry, be happy. Senti qua.

0: girava per essere ascoltato, finché incontrò un bravissimo conduttore dal nome di Lorenzo Speed. E da allora la storia continua con tanti suoi viaggi favolosi, sonori. Un viaggio sonoro a tutti, Roberta da Montebelluna.
1: Ah, ok, va bene. Va bene, caro, va bene. Ok, sempre al top, mi raccomando. Ok, ciao ciao.
2: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, Roberta di Montebelluna, con l'immancabile Roberto. Ciao Roby, quel santo uomo di Montebelluna, gli faranno una statua un giorno. È arrivata anche la Maria dall'Argentina, sentiamo il suo vocale anche dall'Argentina, dopo la Croazia andiamo in Argentina, salutiamo gli amici della Polonia che spesso e volentieri ci seguono, il Denis, Ilona, Ukash, come on!
3: Argentina. Saludos amigos desde Argentina.
2: Eccola qua la prima Maria. Ciao Maria, Maria c'è dall'Argentina. Anche Renata di Vicenza. Facciamo l'appello geografico, da dove ci state ascoltando? Ditecelo.

0: quindi non lo so. Saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spitta.
1: Non posso mancare all'appuntamento sonoro del fantastico Lorenzo Spitta. Buon viaggio sonoro a tutti

con Donata alla cioccolata. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima, quindi ringraziamo Donata, Roberta, scatenate con questi vocali, bravi bravi. Allora continuate così, bravi e brave, ovviamente. 349 7267 647 per viaggi sonori senza limiti alcuni. youtube.com/LorenzoSpeed, se non l'avete già fatto cliccate anche sul mio canale YouTube e iscrivetevi gratis al canale, appunto digitando youtube.com/, che sarebbe la barra trasversale, LorenzoSpeed, scritto Lorenzo S-P-E-E-D. Se non ci credete, provate. Dai che andiamo allora. Questa piacerà all'Alberto di Treviso con i violini, violini, violini, violini. Sono arrivati anche gli amici di Barbisano, da Pieve di Soligo, Daniele e Laura. Grazie Daniele, bene, dopo il lavoro ci sta un bel viaggio sonoro che fa anche rima. E allora buon recupero, forze con il viaggio sonoro. Grazie, bentornato, benvenuto. Ciao Daniele, Daniele, ciao. Pieve di Soligo, Barbisano di Pieve di Soligo, ecco. E sono arrivati anche gli sposini di Santa Maria di Sala, Simone e Tania.

0: top numero uno mondiale. Lo vogliamo in radio, in tutte le radio. Lorenzo Speed, un cuore, una musica. Un mega saluto da Alberto.
1: Lorenzo Speed, i tuoi viaggi sonori sono il mio momento preferito. Ogni puntata è un'emozione diversa. Grazie per la musica e l'energia che ci regali sempre. Un abbraccio grande da Marica Montebelluna.
2: Ciao da Marco e Timothy. Anche noi partecipiamo ai strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ormai è un fan club a Montebelluna, tra Alberto, che ringrazio, anche troppo gentile, troppo buono, troppa enfasi con questi messaggi. Grazie, grazie Alberto, dai, dopo non sono all'altezza dei vostri messaggi, siete troppo buoni, troppo gentili. Comunque grazie ad Alberto, grazie a Marica, grazie a tutti gli amici e le amiche di Montebelluna, dove ormai veramente il fan club è cosa fatta. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica. Dite la vostra, interagite, scriveteci da dove ci state ascoltando, cosa state facendo, dove state andando, se siete fermi, se siete sul divano, dove siete, alzate una mano, forza!

Ricordo sempre per le vostre interazioni via WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Un saluto speciale anche ad Annalisa. Salutiamo gli amici della zona ovest della provincia iberica del Vicentino, quindi salutiamo gli amici di Altavilla, Vicentina, Sovizzo, Creazzo, tutte quelle zone lì, Monteviale, Gambugliano. Senti che sound. Con Lorenzo Speed si viaggia alla velocità della luce.

Va bene, la gente guarda cose ma ascolta i viaggi sonori. Questa è la cosa importante. Potete guardare anche la TV se volete, ma con l'audio spento, e ascoltate i viaggi sonori di Lorenzo Spilli. Mi sembra più che giusto, opportuno.

0: Salutiamo anche Marco e Timothy. Marco e Timothy che non ci hanno detto da dove ascoltano. Comunque grazie per il loro...
1: Marco e Timothy, anche noi partecipiamo in strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Ciao, grazie. Siamo Deborah e Katie da Mussolente e anche noi partecipiamo in strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, siamo ancora qua, presenti per iniziare a viaggiare con il migliore conduttore musicale dal nome magico di Lorenzo Speed. Con simpatia, Brunella dalle Marche.
0: Ecco, anche dalle Marche. Ciao. Quindi una nuova regione conquistata dopo la Toscana con la onnipresente Maura, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche tutta la sua family, quindi Marco. Salutiamo Ilaria, Niccolò, tutti gli amici della Toscana. Io saluto anche Daniele, a proposito di Toscana, Firenze, Fiesole, eccetera eccetera. Salutiamo allora anche le Marche. Oggi abbiamo conquistato una nuova regione, quindi anche le Marche all'interno dei nostri viaggi sonori. La Roberta di Montebelluna Scatenata dice: qui si volteggia come farfalle. Lorenzo Speed, la prossima volta ti ascoltiamo come direttore d'orchestra in qualche famoso teatro lirico. Magari sarebbe stata una bella cosa. Anche perché pazzo sono pazzo, quindi potrei aver fatto anche il direttore d'orchestra. Mi viene sempre in mente il mio maestro di musica delle scuole medie, che una volta sono andato a vederlo ad un concerto, era un fiume in piena, non stava fermo un secondo. E quindi, ecco, bei ricordi anche quelli. Quello è il potere della musica. La musica ti dà un'energia senza limite, praticamente. Vamonos!

SMS, WhatsApp e Telegram. Ricordo per chi è appena salito a bordo del nostro viaggio sonoro: 349-7267647. WhatsApp, Telegram, SMS: 349-7267647. Affacciatevi al viaggio sonoro.

Ecco, vedi, questa è la magia che si crea, l'empatia che si crea tra gli speaker e gli ascoltatori. Io nomino un nome e spunta partecipe, come nel caso di Maura di Firenze. Salutiamo allora Ada Di Asolo, anche lei salita a bordo. Non so se ho quel disco, comunque va bene, poi controllo. Grazie allora Ada Di Asolo, un saluto anche a Alessandro e Natasha. Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi dai, facciamo questo giochetto oggi, a parte gli indovinelli sonori, e vediamo di decretare. Ho fatto anche un sondaggio sul mio canale YouTube, qual è la regione d'Italia più amata, e ha vinto il Friuli Venezia Giulia. Anche un po' non me ne vogliono gli amici del Friuli, perché amo il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche ascoltatori come Andrea di Udine, Marco di Pordenone, eccetera. Però un po' in attesa, un po' una sorpresa è stata la vittoria del Friuli Venezia Giulia, che comunque ringraziamo e salutiamo, e faremo anche uno speciale dedicato a questa magica regione a cui non manca niente, alla quale non manca niente, dal mare alle montagne alla Carnia. Bene, bene, dai, scriveteci, interagite, allora diteci qual è il borgo d'Italia più bello secondo il vostro personale punto di vista, point of view, POV, come si scrive nel gergo internet. Scriveteci qual è il borgo più bello d'Italia secondo voi, e poi decreteremo il vincitore del viaggio sonoro. Scrivete il borgo più bello d'Italia al 349 7267 647. Come on!

0: Ciao.
1: È arrivata anche la Ornella di Campo San Piero.
0: Ciao, sono Ornella. Se vuoi ascoltare la musica più bella, la devi ascoltare nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti, Ornella da Campo San Piero.
2: Grande Lori, un abbraccione.
3: Ciao e ti auguro una buona serata.

Ma tu sei di parte, Franci. Francesco scrive: il borgo più bello, villa urbana in provincia di Oristano. Sì, ma non vale votare il proprio paese, zio Billy. Sennò tutti votano il proprio paese e non se ne va più fuori. Comunque, Roberta non vota il proprio paese, ma uno vicino, in questo caso Asolo. Lei è di Montebelluna. Va bene, allora Asolo 1, villa urbana 1. Vediamo altri voti. Votate, votate, votate. 349 72 67 647. Non votate Antonio, ma votate il borgo più bello d'Italia. Per i vostri voti 349 72 67 647. Anche Davide di Villa Verla rimane sempre nella sua provincia di appartenenza, che è quella di Vicenza, però vota Laghi, che se non erro è anche il paese più piccolo in provincia di Vicenza, almeno come abitanti, se non ricordo male, vado a memoria. Tra l'altro ho fatto un bel evento tempo fa in quella splendida località, e quindi bravo Davide. Laghi, allora abbiamo tre borghi a pari merito: Laghi in provincia di Vicenza, Asolo in provincia di Treviso e Villa Urbana in provincia di Oristano, Sardegna.

Anche Cison di Valmarino, votato da Daniele, anche quello concordo, splendida località, anche lì ho avuto il piacere di portare un po' di musica, un po' di allegria e concordo, veramente qualcosa di spettacolare. Quindi anche Cison di Valmarino ottiene un voto, votate, votate, votate, 349-7267-647, poi se arriveranno più borghi a pari merito faremo una finalissima con quelli che saranno rimasti.

Dai, il gran finale di questo viaggio sonoro con i vostri voti per il borgo più bello d'Italia. Votate, votate, votate. 349-7267-647. Salutiamo anche Katia. Scusa, ho visto solo adesso. Beh, l'hai mandato pochi minuti fa. Quindi anche Katia, il nostro ascolto direttamente da Campodoro, Golden Field, provincia di Padova. Ciao Katia! Katia, c'è un saluto speciale anche a sua sorella Franca, ai suoi nipotini Emmanuel e Jacqueline, anche al suo babbo Elio e alla sua mamma Luigina, e anche a sua nonna Maria che è in cielo ma che io ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere, quindi le ricordo anche lei. Ciao nonna Maria! Sì, ma firmate i messaggi ragazzi, se no non riesco a capire. Ah, Paolo di Treviso, grazie Paolo di Treviso, che dice ciao al popolo spiritoso, bella spiritoso, mi piace, musica fantastica, grazie Lorenzo, grazie a te Paolo. Siete scatenati con i voti, Borghetto sul Mincio, Annalisa di Creazzo ha votato così, brava Annalisa, noi abbiamo... Oh, Borghetto sul Mincio ha preso due voti, quindi è in testa, Borghetto sul Mincio votato anche da... dal Simon e dalla Tania di Santa Maria di Sala, quindi Borghetto sul Mincio per adesso in testa. Borghetto sul Mincio in testa. Vediamo se qualche altro borgo già votato prende un altro voto, altrimenti decreteremo tra pochi minuti il vincitore di questo viaggio sonoro, Borghetto sul Mincio.

Borghetto sul Mincio in provincia di Verona. Avrei detto Mantova, invece provincia di Verona. Adesso non c'è tempo perché il viaggio sonoro in questione sta per terminare, però in altri viaggi sonori faremo la scheda tecnica di Borghetto sul Mincio, che decreto come vincitore di questo viaggio sonoro. Continuate a votare anche per i prossimi viaggi sonori. Canale di Tenno. Ma hai già votato, Annalisa? Zio Billy, Furbacchiona. Dai, scherzo, votate quante volte volete. 349-7267-647. Chi più vota? Vicino al parco Sigurtà, che io ho visto con il mio con la mia mamma e il mio papà. Tanti ricordi, bellissimo il parco Sigurtà. Molto molto bello. Salutiamo anche Anna Maria di Dosson di Casier, provincia di Treviso. Va bene, va bene.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitta.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte!
1: Ciuf ciuf!
0: Provate a pensarci, salite sulla vostra 1 Turbo E, sul Golf GT e vi recate in quella discoteca dove sapete che passerete una serata estremamente felice.
1: Questi sono gli anni 90 e questa è la loro colonna sonora.
0: Eco Bass, General Bass, Mute, BASP, Extend vs. Vincent, Two Brothers on the Fourth Floor, Disc Blank and Chase.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Accendiamo i motori e partiamo.
0: Alla volta di Eco Bass.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

Pierluigi Giombini è un produttore italiano bravissimo, ha realizzato tantissimi progetti negli anni 80-90 fino ad arrivare a Eco Bass nel 1995 con Julio Ferrarin, Cravi Pratt e Tammy D per il brano intitolato Giving It Up. Per i prossimi 3 minuti invece andiamo in Germania e torniamo indietro di un anno. General Bass, Bass of Love. Questo è il titolo.

0: Bel Air Sound Project arriva dalla Germania e si compone di persone i cui nomi svedesi, insomma, non riesco molto bene a pronunciare, ma quello che riesco molto bene a ricordare è l'elenco delle canzoni che hanno realizzato, non tante in verità, ma una piuttosto dell'altra, dal 93 Party Express, poi nel 94 In Case of Emergency, sempre nel 94 Prohibition e infine 1996 Boom Boom My Heart. Noi abbiamo ascoltato In Case of Emergency, ma adesso c'è già un gruppo X-Tend assieme a Vincent che vogliono farci sentire il loro pezzo I Don't Care.
1: Se invece volete sentire qualcos'altro, scrivete alla nostra infoline 342 3133781.

Two Brothers on the Fourth Floor e Disc Blank ci hanno portato l'estate, rispettivamente con The Sun Will Be Shining e Magic Summer. Siete pronti all'estate? Siete pronti a veleggiare via? Allora vi faccio ascoltare l'ultimo pezzo della playlist anni 90, Chase.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa, il vostro Nigel.
2: E il vostro.

0: Quanti brani abbiamo ascoltato, tutti belli, erano gli anni 90 e adesso dobbiamo concentrarci nella sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 sono i pezzi che ascolteremo e 8 sono le occasioni che avremo per ricordare quel momento particolare.
0: Attraverso Jenny Key, Chris, Kelly Brown, Modern Talking, Eruption, Fine and Cannibals, Italian Boys e Robbie Neville.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Mm-hmm. Infoline 342-3133-781.
0: Eh sì.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.
3: The Sound of Memories Playlist.

0: Clara Moroni, Daniela Rando e Stefania Delpino sono le tre voci importanti del progetto Jenny Key, prodotto dalla Sci-Fam, italianissima casa discografica che ha concepito tantissime opere, compresa questa Hot Love che abbiamo appena ascoltato.
1: Sento dei tutù in sottofondo.
0: Sono quelli di Chris, 2x2 è il pezzo che ora ci gusti.

0: Voi pensate che il mestiere del presentatore, dello speaker, del DJ sia semplice? Alla fine della fiera si tratta di presentare delle canzoni, dire quattro stupidate, ma quando si presenta un nome così complicato, beh, mettiamo alla prova le nostre capacità. Abdulkadir Mohammed Ali Books, questo è l'artista che si cela dietro il progetto Kelly Brown. Nato a Mombasa in Kenya, ci ha presentato Only You Can.
1: Only You Kenya?
0: Non Kenya, Ken.
1: Ah, cosa ci aspetta adesso?
0: Un gruppo che forse non ha nemmeno bisogno di presentazione. Sono Modern Talking, hanno venduto 6 milioni di dischi con lo stesso ritornello in tutti i brani. Un esempio: You're my heart, you're my soul.
2: Deep

0: Il titolo del pezzo lo può dire soltanto la principessa.
1: C'è la vie.
0: Esatto, era Robin Neville, nato a Los Angeles in California il 2 ottobre del 1958. Quattro sono gli album nel suo carniere: nell'86 Robin Neville, nell'88 A Place Like This, Day One nel 91 e nel 2011 Robin Neville's Singer Songwriter 2. Dal primo Robin Neville è stata estratta la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo, e precisamente con questo possiamo salutarci, principessa, giusto?
1: Non prima di aver ricordato la nostra infoline 342-3133-781.
0: Scriveteci e continuate a seguirci. Ci ritroveremo presto con tanti altri brani che vi faranno sentire bene.
1: Soprattutto vi ritroverete con la vostra principessa.
0: Ciao anche da Nijay.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo, e li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
5: Ci mancavi solo te stasera,
6: solo i più belli con Max Martinelli.
4: Il podio della settimana scorsa,
3: vecchio podio micidiale alla esclusiva, numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultra Nate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: Positive Dance Chart.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can't Wait apre la Exclusive Dance Chart.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta, il back to back inizia da qua.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Max Martinelli, Ora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco i The Bowser, a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e...

ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

grande carrozza. Eccola la regina del re del pop mondiale. Arriva lei alla number 8, Madonna. Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

Fantastica prima parte, la Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adder, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hypation, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel

Ciao Luisa, dai, salita in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

Prima, a un passo dal podio c'è il DJ producer Kaigo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

numero 2, lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello mondiale.

che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number one, Exclusive Dance Chart.

0: Quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Canison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione.
0: Non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come si fa?

0: parli più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8, ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8. Ma quanto è piccolo.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare. E un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia, Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e Spirito Punk Pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: torneranno tra poco.
1: Solo i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Ehi, hey, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione. Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Una

0: niente ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli, i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata i più belli d'Italia. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geolì e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: Chat Chart. Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. E iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70. Sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce e amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza. È il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo di quelle serate.

Amiche e amici della Virus Hazard Chart, a volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione. E qui la parola chiave è proprio quel parlando, un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Class Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare, per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. E Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Gli stili della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Tom York partendo proprio da questa sensazione. E il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancor di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado. I Radiohead con Creep.

0: Angolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Angolo Discovery.
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino, e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo, falsetto soul da Hurt, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati, ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque, everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll, amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett, la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Vaira Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa ed Every Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue. È

Martinalli con Max Martinalli, numero 9 dei club delle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

parte, la seconda parte della exclusive I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla, numero 7.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo voglio ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Non lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra Beatbox e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa Magnetic.

sempre alla ricerca di tante grosse novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: Protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: buon vento.
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia. Don't.

Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: La musica ci strapazza! Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata. Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno!
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia. Il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!